No panties.

rain. So little messages saying, celebrate, don't rain.

Tonight, Circle Loco Radio on M2O.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
3: M2O DJ Time.

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: M2O DJ Time.

0: finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: M2

0: questo disco ci salutiamo. DJ Time in the Mix torna però domani, sempre su M2O, da mezzanotte. Ciao da Gio Arsa.
1: In FM Lab su M2O.it.
2: Sono le 7 precise, buongiorno e buon sabato mattina a tutti qui su M2O. Ciao, sono Isabella e stiamo insieme fino alle 11. Pronti? Ci sono i tre non stop.
3: Di M2O.

0: Coldplay, Orphans su M2O alle 7:08 di questo sabato mattina. Oh, ma buongiorno, tutto bene? 342 6543 210 il nostro numero, il nostro punto di ritrovo mattutino del weekend, diciamo, mettiamola un po' così, perché c'è da dire anche sta cosa, che il weekend è vero che c'è chi magari va in giro a rilassarsi, si riposa, ma c'è anche chi lavora, giusto Francesco da Roma? Ecco, buon lavoro a te, buon lavoro a tutti quelli che in questo momento stanno andando a lavorare, anche che staccano dal turno di notte. Subito c'è la novità.
1: M2 Hot.

con te qua su M2O alle 7:16 di questo sabato mattina. Ciao Luca, buongiorno a 3426543210. Dice sto andando a fare consegne anche il giorno del mio compleanno. Tanti auguri e buona.

0: Oh.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
0: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico, il suo colore pure perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
4: 9 anni fa il mondo è finito.
5: A me manca la musica.
6: Cantare mentre vado all'alimentari.
4: Dal leggendario regista Ridley Scott.
7: Il mondo di prima non esiste più.
8: Che cosa ti aspetti di trovare?
9: Sopravvissuti.
4: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo

mezzo ad ogni ora qui su M2O. Andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa. Questa canzone, quando uscì, fece tantissimo successo. Ancora oggi è cantatissima. Elton John, Jungle Breaking My Heart. Era il 94, l'M2 World.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Attesissimo come sempre il momento del Play with us. Segnatevi questo numero che è il nostro, lo dico per chi non lo sapesse: 342-6543-210. Quando sentite il jingle Play with us, quello sarà il momento di mandare appunto il messaggio dicendo chi siete, menzionando il Play with us, e sperare in quel momento di portarvi a casa qualcosa. In questo caso i nostri gadget e il nostro ambitissimo parasole. Sentiamo, dov'è che andiamo?
3: Das, Renato del Genio. Bene. Che bello fresco stavani.
2: Sì, eh?
3: Brrr.
2: Dalle due parti, perché in altre parti d'Italia mi dicono già 30 gradi a quest'ora. Comunque, congratulazioni.

0: M2O.
1: M2O Hot Summer, la playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
2: Hot Summer.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Pantallenatore, dico proprio a te, che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
9: 203, mio!
8: O ritrovarti
9: più uno
8: senza attaccanti,
9: più uno
8: per un rilancio in difesa andato male,
9: più uno.
8: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
9: Più uno. We'll be right back.

Miley Savino, One su MW alle 7.47 di questo sabato mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Come avete dormito stanotte? Ditelo, perché se vi sentite un po' più irritati del solito, probabilmente c'è un motivo preciso, un motivo che di solito insomma è conosciuto ma non abbastanza, ovvero lo sapevate che se dormite, anzi se dormiamo, perché mi ci metto in mezzo anche io, poco o male il nostro corpo ne risente tantissimo. Diciamo che se dovessimo fare un paragone potrebbe essere questo: è come se andassimo a letto la sera carichi delle emozioni, anche quelle forti, magari anche negative a volte, della giornata, e con il sonno azzerassimo praticamente tutto quanto, e quindi il giorno dopo siamo pronti a ricominciare la giornata proprio perché abbiamo riposato e quindi tutto si è azzerato. Quando questo non succede, quindi quando non riusciamo a dormire, è un problema, perché il giorno dopo non solo dobbiamo avere le energie per affrontare la giornata seguente, ma ci portiamo dietro il, diciamo, il bagaglio della giornata precedente. Per cui è vero che dormire non risolve assolutamente tutti i problemi e non risolve situazioni, ma sicuramente ci fornisce delle risorse importanti per il nostro cervello. Quindi prima di giudicarci troppo sensibili, dobbiamo controllare anche quanto abbiamo dormito, perché il problema può essere sempre quello, però le risorse che abbiamo per affrontarlo magari no.

0: N2O.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Eccoci qua, sono quasi le 8, tra pochi secondi. Buongiorno e buon sabato mattina a tutti su N2O. Ciao, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 11. Senti qua che arriva, c'è l'M2 Hit.
1: M2O.
2: Enjoy your summer.
1: M2O. M2 Hit.

0: torna a farci visita ogni tanto qua su M2O, l'M2 Hit Italian Remix su M2O. Subito Rita Ora.
1: M2O, M2O. Más música.

You are my sunshine. Bello, bello, bellissima dichiarazione. Pensa se una persona ti guarda e ti dice: oh, ma sai che sei il mio sole? E tu lì che ti sciogli, ti sciogli. Ma ti sciogli per l'amore o ti sciogli per il caldo? Non lo so, perché l'Italia è divisa in due in questo momento. Nord Italia, qui Milano, giacchettino stamattina, mentre sud centro dicono: oh, fa caldissimo. Non lo so, una cosa molto calda, però bollente, che sta arrivando, una canzone nuova qua su M2, c'è cioè la M2 Hot.

su M2A ascoltiamo una canzone nuova, questa è di Robin Schulz, Take It Slow, era la M2 Hot qua su M2A.

Dai dai, sveglia. Ce lo dice anche Shakira in questa canzone, fatta ovviamente per i mondiali, lo sappiamo, però possiamo anche utilizzarla a nostro piacimento per essere un sabato mattina alle 8:17 qua su M2O. Buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 11, subito Milk and Sugar su M2O.

0: giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì. Scarica l'app.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce e... fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

Life or a Life. Cioè, che vita, no? Te lo sei mai chiesto? Tipo, ti guardi allo specchio e dici, ma sai che vita? No, molto spesso se ti concentri sulle cose belle, alla fine dici, oh, sai cosa? Poteva pure andare peggio, invece. Fisher alle 8.29 di questo sabato mattina. Buongiorno a tutti, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Mi presento per magari per chi fosse nuova, per chi fosse nuovo, per chi fosse appena arrivato, perché immagino voi fare cose diverse. C'è chi è in vacanza, c'è chi sta tornando dalle vacanze, chi invece sta andando al lavoro, chi torna dal turno di notte. C'è chi dice, senti, non mi parlare di vacanze perché io quest'anno non ci vado, quindi mi innervosisco solo a parlarne. Qualunque cosa abbiate fatto, stiate facendo in questo momento, siete nel posto giusto con la radio giusta. M2O, subito c'è la M2 Hold.

voce è quella di Nelly Furtado, una canzone di qualche anno fa, tipo 20 anni fa più o meno, incredibile. 8:36 di questo sabato mattina, buongiorno a tutti, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11, che voi siete in viaggio, che siete a casa. Sappiate che qui c'è bella musica, infatti arriva I Don't Mind.

0: musica. M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
0: Solo su M2O.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Facci sapere. A proposito di viaggi e tendenze, lo sappiamo, ogni anno diciamo ce n'è una nuova e anche molto interessante questa, perché nasce il solo traveling e quindi già dalla definizione lo capiamo. Praticamente sta andando molto di moda il partire da soli, proprio, cioè senza neanche un gruppo che ci accompagna, proprio tu parti da solo, da sola, e vai in giro un po', diciamo, senza informazioni, un po' all'avventura. È una cosa che sta avendo molto successo tra le persone che hanno i 18 e i 30 anni, e tra cui addirittura 4 su 10 hanno sotto i 25 anni, quindi è un'informazione abbastanza interessante. E come ci si regola? Cioè, come faccio, tipo, voglio andare, non so, in Thailandia, come faccio a capire? Ecco, diciamo che in questo caso le recensioni dei posti, dei vari ostelli, eccetera, aiutano molto, e quindi le persone che aderiscono al solo traveling si basano principalmente sulle recensioni e poi vanno così sulla fiducia. È una cosa che richiede anche molto coraggio, perché se non sei una persona proprio predisposta all'avventura, magari puoi storcere un po' il naso, però sarebbe carino da provare, sì.

Born Again, Babilonia su M2O alle 8.53 di questo sabato mattina. Buongiorno, siete svegli? Sì, noi siamo qui dalle 7. Pronti? Subito c'è Maladie. Maladie.

0: Sexy X con Sam Smith in the city. Sei nella city, dov'è che ti trovi? Dillo a M2O.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Pochissimi secondi alle 9 del mattino. Buongiorno e buon sabato mattina a tutti qui su M2O. Hello. Ciao, sono Isabella, siamo insieme fino alle 11. Senti, ci sono i Treno Stop.
4: L'estate di M2O suona.

Buddy, voglio ballare con qualcuno? Ma sì, ma anche prendere un caffè va benissimo, anche perché sono le 9:07 di questo sabato mattina, direi caffè più che necessario. Qui siamo a circa 2-3, perché siamo qui dalle 7, poi considera che ci siamo svegliati presto, tutta una serie di cose. Se siete appena arrivati, benvenuti, questa è M2O, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 11, come la va? Weekend di avventure, weekend di lavoro, weekend di rientri, weekend di partenze, tante tante cose, però siamo tutti quanti qua insieme anche per ascoltarla adesso. Senti che arriva la canzone nuova, la

qua su M2A, ascoltiamo una canzone nuova. Questa è di Kygo, Take Me Back. Portami indietro. L'M2 Hot su M2O.

0: Tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club. Il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: 9 anni fa il mondo è finito.
5: A me manca la musica.
6: Cantare mentre vado all'alimentari.
4: Dal leggendario regista Ridley Scott.
7: Il mondo di prima non esiste più.
8: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
4: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

0: Energy su M2O alle 9.29. Tra poco la M2 Old, subito ci sono tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. È salito a 15 vittime il bilancio dell'attacco russo di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, la città natale di Zelensky. Nella notte un nuovo raid contro la capitale Kiev ha causato la morte di due persone. L'Ucraina replica colpendo con droni la regione del Donetsk. L'Iran non avrà mai un'arma nucleare, a dirlo il presidente americano Trump durante un comizio in South Carolina, in cui ha anche affermato che Teheran è alla disperata ricerca di un accordo, ma che gli Stati Uniti potrebbero non essere più interessati alle stesse condizioni. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Benjamin Netanyahu per il caso della flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas. Questa è la replica del premier israeliano. E poi lo sport e calcio. Torna alla Serie A oggi con i campioni d'Italia dell'Inter subito in campo alle 18.30 contro il Monza San Siro. Alla stessa ora tocca al Como, che farà visita all'Udinese. Alle 20.45 il Napoli esordisce al Ferraris contro il Genoa, mentre il Parma ospita il Cagliari. E poi il tennis, a Cincinnati si ferma ai quarti la corsa di Lorenzo Musetti, battuto dall'americano Tiafoe. Stasera Flavio Cobolli invece sfiderà Arthur Fils, il francese, in cerca di un posto in finale. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Stamattina ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali tirreniche e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovescio su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al

0: segue.
1: Wow, ma tu lo sai quanti anni ha sta canzone qua?
0: È del 96, quindi se la matematica non mi inganna, sono 30 anni? If you wanna be my The Spice Girls, Wanna Be Like My Old.

Sanno Se è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O alle 9.40 di questo sabato. Stavo dicendo domenica, un sabato che sta abbastanza di domenica, complici magari tutte queste ferie, tutte queste cose qua. Però sì, sabato mattina, sabato 22 d'agosto. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. State ascoltando M2O. Subito Dracula, Jenny, Boys Noize.

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. Umbrella Crew.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend
1: hit. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Mark and Cremont, Serena Brancali dei Colors, Partenope su M2O quando mancano 10 minuti alle 10 di questo sabato mattina. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Allora, quando è l'ultima volta che ti sei sentito o sentita dire «Oh, dobbiamo parlare»? E te la ricordi la sensazione che hai provato? Perché la frase, queste due parole, «dobbiamo parlare», a livello proprio scientifico, neurologico, hanno delle conseguenze allucinanti sul nostro cervello. Perché il nostro cervello cosa succede? Tollera male parole che sembra che possano sembrare una sorta di minaccia, e diciamo che dobbiamo parlare lì per lì, per quanto sia che magari sei a posto con la coscienza, un attimino ti mette un po' di quell'angoscia. Il cervello, quando percepisce una possibile frattura relazionale o una critica o un conflitto, non aspetta i fatti completi per attivarsi e quindi comincia prima a stare l'allerta, aumenta l'anticipazione, il corpo si prepara a qualcosa che non conosce ancora ma lo sente che è potenzialmente pericoloso, e quindi da lì comincia lo stress e quant'altro. Quindi il punto non è solo il contenuto della frase, ma è l'incertezza che porta con sé. Per cui se quando una persona ti dice «Oh, dobbiamo parlare», tu ti senti tipo così e inizi ad analizzare tutte le cose che hai possibilmente fatto nella vita, che possibilmente hanno potuto far agitare quella persona. Tranquillo, non è perché effettivamente hai torto, ma è il tuo cervello che sta andando un attimino in protezione.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento attesissimo del Play with us qui su M2O. Il numero è sempre quello 342-6543-210. Se volete potete provare sempre, tutto il giorno, tutti i giorni, a portarvi a casa i nostri gadget. I più fortunati in questo caso, beh, sono tanti, c'è anche il parasole, ve li potete dividere.
3: Play with us, Luca e...
2: Sì?
4: Silvia.
2: Ah, ciao.
3: Ciao da Carugate.
2: Ciao, tutto vostro.

0: Sabrina Carpenter Espresso su M2O.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: M2O Cinema, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: M2O Cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
9: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Sono le 10 precise, buongiorno e buon sabato mattina a tutti su M2O. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11, pronti per ricominciare. Ci sono i tre non stop, subito.
15: M2O. Enjoy your summer.

0: Glockenbach, Norma J. Martin, Anthem su M2O alle 10:09 di questo sabato mattina. Oh, ma buongiorno, ben svegliati, eh? Noi siamo qui dalle 7, quindi se ci sentite belli pimpanti è anche per questo, è anche perché siamo più o meno al quinto, sesto caffè. Più o meno, giusto? Va bene. 342-6543-210, questo è il nostro numero. Il Play With Us c'è già stato per quello che mi riguarda, ma continuerà ad esserci durante la giornata, quindi orecchie aperte. Subito c'è la novità, l'M2 Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: su M2O ascoltiamo una canzone nuova, nuovissima, molto hot. Questa è di John Summit, Don't Believe It è il titolo, ed era l'M2 Hot qui su M2O in questo sabato mattina.
1: Più musica,
2: Más musica.
1: M2O.

Havana. Camila Cabello su M2O alle 10:18. Buon sabato mattina a tutti, ben svegliati, oppure buonanotte se avete appena finito di lavorare e state tornando. Buone vacanze, insomma, buon tutto. Noi siamo qua su M2O. Subito c'è Peggy Goo.

0: Peggy Goo Human su M2O alle 10.21 di questo sabato mattina. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 11. Ma a proposito di appuntamenti imperdibili, segnatevi quello con 1212 che c'è, presentato da Wade il venerdì alle 22, domenica alle 20, e poi mixato da Valessi, 1212 Selecta, da lunedì al giovedì dalle 23 qui su M2O.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
3: Fotosì. Scarica l'app.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
5: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: Flamenco Paranoia. Samurai J su M2O alle 10:30 di questo sabato mattina. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme ancora fino alle 11. Allora, alla mezza d'ogni ora, come ben sapete ormai, c'è l'appuntamento col passato, con una canzone del passato. In questo caso vi posso solo anticipare che si andrà dritti nel 1990, ok? Subito però ci sono tutte le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Nuovi attacchi russi in Ucraina, almeno 2 vittime tra Kiev e Zaporizhzhia. Ieri il pesantissimo raid contro un centro commerciale di Kryvyi Rih, 15 morti, 130 i feriti, tra cui diversi bambini. Lunedì a Parigi il vertice dei leader dei paesi cosiddetti volenterosi, tra cui la premier Meloni. Trump torna a parlare di Iran sottolineando che non è pronto ad un accordo. Inoltre il capo della Casa Bianca ha ribadito che Teheran non può avere l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz al momento è sotto il controllo americano. Si contano i danni dopo l'ondata di maltempo che ha interessato in particolare il nord Italia. La Lombardia, una delle regioni più colpite, ha chiesto lo stato di emergenza a seguito dei nubifragi che hanno causato allagamenti, esondazioni e frane. Non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti. Nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto, in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio, oggi il prezzo medio in autostrada supera i 2 euro. Lo sport riparte la Serie A con l'Inter che esordirà San Siro contro il Monza alle 18:30, mentre il Como farà visita all'Udinese, Genoa Napoli, Parma Cagliari alle 20:45. Formula 1, a mezzogiorno la gara sprint del Gran Premio d'Olanda, mentre alle 16 si terranno le qualifiche, domani alle 15 la gara. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione atlantica, il tempo torna sereno, in mattinata ampie schiarite, tempo asciutto quasi ovunque, locali addensamenti al nord-est e sul Lazio, nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in aumento. E tutte le previsioni di ilmeteo.it tornano tra un'ora.

Moving to the Sun, la firma di questa canzone di Ugel alle 10.39 in questo sabato mattina. Buongiorno, senti un po' che ritmo c'è, ma che va su M2O.

0: M2O. M2O. Più musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Anna, White Girl Wasted su M2O alle 10.50 di questo sabato mattina. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 11. Poi cambio testimone perché c'è Giorgio Dazzi che vi tiene compagnia per le prossime ore di questa giornata. Allora, sei una persona che piange facilmente? Sappi che non sei debole, anzi, secondo la scienza saresti un ottimo leader. Per quale motivo? Allora, il cervello elabora le emozioni in un certo modo. Ora non entrerò nel merito, anche perché non è nel mio compito proprio essere una neuroscienziata, quindi va bene. Però in parole molto semplici sembra che questa sensibilità, che magari una persona che piange molto facilmente ha, è un ottimo modo per sottolineare quella che è la nostra intelligenza emotiva. E secondo alcune ricerche, i migliori leader di vari settori sono persone con un'intelligenza emotiva molto spiccata. Questo perché? Non perché siano più sensibili in senso generico, ma perché il loro sistema nervoso legge con più precisione tutto quello che accade nelle persone intorno a loro. E quindi da lì c'è il vantaggio di capire, di prevenire anche magari le situazioni. Quindi il vantaggio non è il piantino in sé, ma è la profondità, l'elaborazione emotiva che spesso accompagna tutto quanto il resto. Quindi se la vedevi come una debolezza, invece vedi, è una cosa che potrebbe portarti tanto vantaggio.

0: Whisper, è il titolo della canzone appena ascoltata qua su M2O. A volte vorrei che voi poteste ascoltare quello che si blatera fuori onda, a volte dico che è meglio che non si possa ascoltare. Pochi secondi alle 11 del mattino, vi lascio con Giorgio Dazzi, noi ci sentiamo domani sempre a partire dalle 7. Da Isabella è tutto, fate i bravi, ciao!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
8: In FM, Love, su m2o.it.
9: Isabella, thank you very much. Le 11 in punto, buongiorno. Come andiamo, tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi, pronti a ripartire con le Destiny's Child.
10: L'estate di M2O suona così.

0: È molto summer love questa canzone.
1: Sicuramente.
0: Nel senso che la canzone si chiama Si antes te hubiera conocido, ovvero se ti avessi conosciuto prima. E 22 di agosto ormai i giochi sono fatti, capito? Magari l'ultima settimana di vacanze, conosci lei, conosci lui, ma tra tre giorni devo partire, devo tornare, l'esodo del rientro. E quindi se ti avessi conosciuto prima sicuramente ci saremmo divertiti molto di più. Canzone di 2 anni fa di Karol G, Si antes te hubiera conocido, a chiudere i non stop delle 11 della mattina del sabato. Buongiorno, come state? Ciao, sono Giorgio Dazzi, qua per le prossime 4 ore.
2: M2 Hot

0: Canzone che ne riprende un'altra a sua volta degli anni 90, Show Me Love di Robin S, riportata al presente con questo incantesimo che si chiama M2 Hot. Novità delle 11. I'll be one, I need a sign.
1: M2O.
2: Más música.
1: More music.
2: M2O.

0: Sam Jacobs su M2O. Allora, lo vedi che succede davvero alla fine?
1: Ciao, a proposito di conoscere una persona l'ultimo giorno, a me sì. È proprio successo un bel po' di anni fa. Uh-huh. Ho conosciuto un ragazzo l'ultimo giorno di vacanza, quindi ho allungato le vacanze di 3 o 4 giorni facendo salti mortali.
0: Hai fatto bene.
1: L'ho conosciuto, poi ci siamo frequentati, vabbè, poi la storia è finita lo stesso. Però è stato bello.
0: No, è stato meraviglioso. Grazie per aver condiviso questa fiaba con noi. Sì,

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
2: Che cosa ti aspetti di trovare?
5: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: every day. All Weekend Hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di...

0: 8.09 con l'appuntamento con l'M2 Hold. Prima la redazione, ascoltiamo le ultime news. M2O
1: DJ Station. Raid aerei russi sull'Ucraina, in particolare a Kiev, hanno ucciso stanotte almeno 2 persone. Intanto droni ucraini hanno colpito, sempre in nottata, un centro logistico di Ozona nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Lunedì si terrà poi il vertice a Parigi dei leader dei paesi cosiddetti volenterosi. La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Queste sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. Leone XIV è atteso oggi, poi al meeting di Rimini, di comunione e liberazione. E dopo è prevista una visita alla città di Rimini. Un'esplosione invece è avvenuta questa mattina in una palazzina di 4 piani a Perugia. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero 2 feriti in condizioni gravi. Il tetto dell'immobile sarebbe crollato. Voltiamo pagina, parliamo di calcio. Al via oggi il campionato di Serie A, in campo Inter Monza Udinese Como alle 18.30, poi alle 20.45 invece sarà la volta di Genoa Napoli e Parma Cagliari. Formula 1 a mezzogiorno, la sprint del Gran Premio d'Olanda, alle 16 le qualifiche, domani la gara alle 15. E poi il tennis, perché Musetti perde ai quarti di finale contro Tiafo, mentre stasera Flavio Cobolli affronta Arthur Fils per un posto in finale. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel corso del pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo qualche acquazzone o locale temporale su Appennini e Friuli Venezia Giulia. In serata, nella prossima notte, ancora instabile sul nord-est, con rovesci più probabili tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche nubi altrove. È tutto, al prossimo appuntamento con le previsioni di ilmeteo.it.

Canzone per tutti i nostalgici che credono sia già finita l'estate il 22 di agosto. Vamos alla playa Miranda dal 99, Lem 2 Old delle 11.30.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il mio consiglio è di tenere a mente questa canzone, perché è la canzone con la quale oggi per tutto il giorno giocheremo al Play with us, il gioco di M2O, che porta di bei regali oggi il parasole di M2O per rinfrescare queste povere macchine che non ce la fanno più in assoluto. Zainetto, portachiavi, frisbee e stickers, tutto di M2O. Si gioca al 342-654-3210. Chi c'è?
3: Play with us, Valentina da Bologna.
2: Brava Valentina, e doppio bacio a tutta Bologna allora.

0: tutte le sere. I migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
0: Solo su M2O.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
4: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: I Never Knew è il titolo della canzone che riprende un po' il concetto di cui stavamo trattando, no? Aranten e M2O sabato mattina, il concetto di cui stavamo trattando sono questi amori sfortunati che nascono gli ultimi giorni di vacanza, no? Peccato, se ci fossimo conosciuti prima. Stavo leggendo che esiste l'effetto uscita di sicurezza. Due punti. A fine vacanza ci si dichiara o ci si lascia andare più facilmente perché inconsciamente si sa che l'eventuale rifiuto o imbarazzo durerà pochissimo, dato che stiamo per tornare a casa. A proposito...
1: Buongiorno. Anch'io ho conosciuto l'ultimo giorno.
0: Senti come ride.
1: Una persona con cui poi dopo ho avuto una delle più bellissime esperienze della mia vita.
0: Sono contento.
1: Quasi 3 anni.
0: Vabbè, tanti allora 3 anni.
1: Perciò
0: capito?
1: Sono aperta da allora. Sono aperta a qualsiasi incontro, anche strano.
0: No, vabbè, non è un annuncio.
1: Di questo genere, conoscere una persona un ultimo giorno della vacanza.
0: Affascinante, in effetti.
1: A volte ti può cambiare la vita.
0: Sì, in effetti le vite possono cambiare, poi dipende se quell'incontro fortuito, quell'ultimo incontro, invece è un palo, ci resti un po' male, ma d'altronde poi torni a casa e te lo dimentichi.

0: M2O, un sabato mattina, guarda, devo dire, un pre-pranzo in cui state aprendo il vostro cuore per quanto riguarda il tema quegli amori che nascono gli ultimi giorni di vacanza. Bella storia, quella di Peppe che dice: estate del 2005, gli ultimi giorni di vacanza, incontro sta ragazza svedese meravigliosa. Figurati se mi potrà mai anche soltanto guardare. E oggi invece siamo genitori di un figlio che studia in America. Vedi? Che poi alla fine serve coraggio. No, non mi guarderà mai. Ma magari si innamora lei di te.
1: Keep it moving, keep it sharp.

0: proposito di love story, è interessante anche scoprire come Lady Gaga poi ha conosciuto suo marito. Credo sia l'unico caso al mondo di suocera che fa da tramite in una maniera positiva e non invadente, perché è stata la mamma di lei a conoscere prima Michael Polanski, che per motivi di lavoro e beneficenza chiama la figlia Lady Gaga e le dice: "Oh, ho conosciuto tuo marito". "Ma come? Devi assolutamente presentarmelo allora".
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Amici miei, cuori teneri, ricomponiamoci. Sabato mattina, mezzogiorno adesso. Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi e a quest'ora, non so voi, ma ho una voglia incredibile di cantare una bella canzone in italiano.
6: M2O.
7: Enjoy your summer.
6: M2O. M2 Hit. M2O.

grande, grandissimo, anzi, gioco di percussioni all'interno di questo M2 Hit The Italian Remix, il meglio della musica made in Italy, la musica italiana qua da noi su M2O. Mezzogiorno e 3 minuti, la prossima canzone è di Bebe Rexha con David Guetta, si chiama Sad Girls.

0: Si chiama così la canzone di Justin Bieber, mezzogiorno e 9 minuti del sabato che possiamo ancora definire mattina. Justin Bieber, del quale stavo leggendo, vuole buttarsi all'interno del mondo del mercato, anzi degli smartphone, perché non lo sapevo, leggevo adesso, c'ha un brand lui che ha un nome impronunciabile, iniziato come brand di moda per le felpe brutte, quelle che si mette lui, rosa XXL, ma adesso vuol fare anche i telefoni. Ma quante cose vuoi fare? Ma vai, ma rilassiamoci un attimo, dai, weekend, M2O, buongiorno a tutti. C'è una canzone nuova di Robin Schulz.
1: M2 Hot.

0: bella canzone.
1: Sì. È una M2 Hot, una novità, la novità di mezzogiorno, sì, canzone nuova di Robin Schulz, ma c'è da fare una bella precisazione, ovvero che questa canzone già esisteva, o almeno una versione primordiale, una versione iniziale che era uscita nel 2014, pubblicata dal francese Walter Matt, col quale Robin Schulz, DJ tedesco, principe della musica elettronica in patria, ha contattato, col quale ha collaborato per riportare nel 2026 questa canzone. Take It Slow, Bullet, titolo della novità di mezzogiorno. Adesso credo di aver capito che ci sia Gigi Dug su M2.

Secondo me tra le favole più belle di quest'estate c'è la storia di Tom McFarland e Josh Lloyd Watson, amici d'infanzia inglesi di Londra se non sbaglio, che si sono uniti già da tempo, però sono tornati quest'estate. Il loro nome è Jungle e questo è il loro grande successo, The Wave. Mezzogiorno e 18, buon weekend ancora. Ciao, buongiorno, sono Giorgio Razzi. Il prossimo a suonare è il DJ brasiliano Alok, che qualche settimana fa ha pubblicato un video dove si bacia con sua moglie e fin qui niente di strano. Però era uno di quei baci, capito? Notturni, cioè roba un

0: del 2017 in collaborazione con il francese Mathieu Cass, Alok Big Jet Plane. Mezzogiorno e 21 del sabato 22 di agosto, comunque, ridendo e scherzando siamo già al 22 di agosto. Vabbè, buongiorno. Tra gli appuntamenti del weekend che non possono mancare vi ricordo quello delle ore 19 delle 7 di questa sera, con il meglio della musica hip hop, trap e reggaeton all'interno di 1212 nella sua versione weekend, insieme come sempre a Wad, che salutiamo.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
3: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

realtà dietro questo titolo, dietro questa canzone apparentemente molto latineggiante, molto ispanico, molto fiesta, molto arriva, c'è in realtà una band, un progetto israeliano che mescola appunto il reggae, l'elettronica e tutte queste altre sonorità che abbiamo appena ascoltato nel sabato mattina, io dico ancora mattina fino a prova contraria, mezzogiorno e 28. Comunque, vi ricordate quando nel 91 usciva La Bella e la Bestia, che poi fu l'anno dopo, nel 92, il primo film d'animazione a essere candidato all'Oscar come miglior film? Ve lo ricordate? Ok. Nel 91 usciva anche questa canzone di Joy Salinas, Rock

In che film era questa canzone? Sai quelle domande che ti vengono in mente ma che la risposta è lontanissima. Abbronzatissimi è il film in cui c'era anche questa canzone di Joy Salinas, un grande tormentone, un grande successo dell'estate del 1991, dal titolo Rockin' Romance. L'M2 Hold di Mezzogiorno e 30.

Africa, a Johannesburg, ma è tutto australiano, biondo. Sto guardando delle foto dei capelli, proprio che non può altro che essere australiano. Choi Sivan, è così che si chiama, Rush il titolo di questa canzone, uscita nell'estate del 2023 su M2O. Il prossimo è un orgoglio tutto italiano. You make me feel alive again.

0: Radio.
1: DJ Time.
2: DJ Time in the mix.
3: Brilloso, lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O.
6: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco!
7: Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
8: Fotosì. Scarica l'app.
9: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
13: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

0: ma tu sei fidanzata? Che le domande un po' con la bocca fidanzata, capito? Di notte, tutti un po' bavosi. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, titolo del brano in onda su M2O. Poco prima dell'una, ancora buongiorno a tutti, ciao, sono Giorgio Dazzi, ma soprattutto sono scioccato dal fatto che in queste settimane ci sia pieno di gente nel mondo che trova dei soldi. A caso, no? Vi ricordate la storia di Bologna? Qualche settimana fa, cos'era? Due donne camminano, trovano un mobile di quelli che devono andare a ritirare la mattina, chi di dovere, aprono perché sono delle vere ficcanaso e ci trovano dentro, cioè, una cifra importante, migliaia e migliaia di euro. In Belgio invece questa settimana succede che fa il giro del paese la storia di un gruppo di operai che stavano lavorando all'interno di un palazzo in ristrutturazione, sfondano un muro per installare dei tubi, mi sembra di ricordare una cosa del genere, e trovano un tesoro, non un amico, trovano un tesoro. Inizialmente, dato che erano ragazzi giovani, cioè c'era anche un ragazzo di 18 anni, roba così, pensavano che fosse tipo un salvadanaio, cioè hanno dichiarato poi, credevamo fossero monete da un euro, e invece no, il tesoro portava lingotti e monete d'oro per un valore stimato di circa 9 milioni di euro. 9 milioni di euro trovati dentro un muro, ma chi ce l'ha messi? Comunque la polizia è stata avvertita, tutto messo al sicuro, adesso cercano il proprietario, ma qualora non lo dovessero trovare, la legge belga prevede che il tesoro venga poi diviso tra chi ha trovato il tesoro e il proprietario del palazzo, che comunque qualche risposta la deve dare. Ma è possibile che io nella mia vita non ho mai trovato per terra neanche una moneta da 2 euro?
1: Più musica. M2O.

0: totalmente, interamente dal Brasile. How does it feel? Il titolo M2O. Torno subito.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Summer Vibes, oh, pochi secondi a luna di sabato 22 agosto. Ciao, buon pomeriggio, tutto bene? Sono Giorgio Lazzi, qua fino alle 3, adesso ci sono i 3 non stop.
1: L'estate di M2O suona così.

0: Chemical dal 2023. Canzone che chiude in stop, quelli del Luna. Sabato pomeriggio, dai, ormai posso dire pomeriggio. Posso dire anche la verità? Ho scoperto che Post Malone forse si sposa. Allora, non lo sapevo, è in una relazione con tale Christy Lee, che di lavoro fa la stylist, e i loro amici di coppia avrebbero smascherato il tutto vedendo che lei e lui hanno l'anello di fidanzamento e quindi l'hanno raccontato ancora prima che loro facessero coming out. Non si fa, non si fa. Vabbè, vai. Sapete cosa si fa noi invece? Intanto ci salutiamo e poi ascoltiamo una canzone nuova.
1: M2 Hot. Le hits di domani.
2: The hits of tomorrow.
1: Oggi.
3: Today.
1: M2 Hot.
2: M2 Hot.
1: M2 Hot.

firmata la Clapton, DJ tedesco, che quest'estate è tornato con questa canzone Wanderlust. Io vi dico soltanto una cosa: entro le due giochiamo già al Play With Us al 342 654 3210. Se avete sempre provato ma non avete mai vinto, ci riproverete.

0: Mini Marconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

tutto, buona vita, cioè, capito, questi auguri. Anzi, buon Play With Us, perché entro le due, come promesso, giocheremo al Play With Us. E lo sto dicendo a tutti coloro che ho sempre provato, ma non mi hanno mai richiamato, non sono mai stato il più fortunato. Segnatevi il numero 342-654-3210. Quando è il momento, un messaggio vocale con il vostro nome e la vostra città e l'urlo Play With Us, vi regalo parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Più di così cosa devo fare? Mettere una canzone di 26 anni fa, forse?

canzone che fa parte della categoria brani sentiti all'interno degli spot dei primi anni 2000. Cioè quel tipo lì, no? Sonic! Canzone che usciva nel settembre del 2000, si chiama Sky ed era l'M2 Hold dell'1:30 del sabato pomeriggio.

Waka Waka è la canzone su M2O, a cantarlo ovviamente Shakira, Shakira colombiana, che visto il periodo che sta vivendo il suo paese con tutti i terremoti, con il disastro che c'è stato in questi giorni, è tornata a casa per parlare di educazione pubblica, che comunque è una sua battaglia da diversi anni. Ha una fondazione che si occupa proprio dell'accesso all'educazione per tutti i bambini, che non è una cosa scontata da quelle parti, e visto che con i terremoti la cosa è ancora più complicata, ha portato in tasca 1,5 milioni che stanzerà solo e soltanto per tutti

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
0: Solo su M2O.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: We are M2O.
9: Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on the nigga, turn him to a sprinter.
8: We play
10: every day.
11: For real, Madre y Medellín. Che tenga, che pedi,
12: All Weekend Hit.
13: La migliore musica di sempre.
0: Sabato e domenica su

Rai J. Flamenco Paranoia, il titolo della canzone la conosciamo, è il sabato pomeriggio su M2O. Ancora buongiorno a tutti, sono Giorgio Dazzi e la notizia, devo dire la verità, la notizia che questa settimana ha catturato maggiormente la mia attenzione da un punto di vista anche di curiosità pratica è quella delle due amiche olandesi che poi si sono scoperte, l'avete letta che si sono scoperte sorelle? Nel senso, ricostruendo la storia, cosa succede? Ci sono queste due amiche che si sono conosciute negli anni 90, quindi è gente adulta, si sono incontrate e conosciute durante uno di quegli incontri che fanno per le persone, per i ragazzi e le ragazze adottate, ok? Loro sono diventate amiche perché ironizzavano sul fatto: ah, ma guarda quanto ci assomigliamo, no? E già lì si sarebbero potute fare delle domande. Poi 30 anni dopo, loro vabbè si sono un po' persi di vista, famiglie, cose, poi la vita un po' ti separa. 30 anni dopo una delle due ha fatto un test del DNA e il risultato ha portato online, cioè ha portato sul display del telefono anche il nome di quell'altra, no? Ho scritto: tua sorella è questa qua. Ma come, io l'ho conosciuta 30 anni fa? E quindi hanno scoperto che quella cosa su cui ironizzavano, ci assomigliamo, alla fine c'era un bel motivo. Il motivo è che entrambe nate in India, poi nei primi anni di infanzia sono state adottate entrambe in Olanda, però sono cresciute, diciamo, nella stessa casa, nella stessa famiglia. Poi l'adozione le ha separate, però insomma, vabbè, adesso l'hanno scoperto, si sono ribeccate dopo 15 anni ed è stata un po' una carrambata, capito? Cioè la frase è tipo: oh, adesso non perdiamoci più di vista, sorella.

0: would like to move it.
1: M2O
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Mi ripeto, tenete a mente questa canzone perché è la canzone con la quale giocherete anche tutto il pomeriggio al Play with us. Play with us, gioco di M2O che porta sempre dei bei regali. Oggi che c'è? Fammi vedere. Allora c'è il parasole di M2O che serve a rinfrescare le nostre macchine, anche se, vabbè, no, fa ancora caldo. Vabbè, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Si gioca come sempre al 342-654-3210.
4: Play with us, Michele da Matera.
3: Bravo Michele, doppio bacio a Matera.

0: deciso che quest'inverno mi iscrivo a una masterclass di fischiettamento, perché ormai tutte le canzoni prevedono anche questa abilità. Jubel, Ocean House, M2O.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Pochissimi secondi alle ore 2 del sabato pomeriggio. Giusto, vero? Dai, buon pomeriggio, ciao, sono Giorgio Dazzi, qua ancora per un'oretta, siamo pronti a ripartire su M2O, lo facciamo con tre brani non stop.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

alle origini dei Gorillaz. Un nuovo programma curato da M2O. Siamo nel 2001, appunto, con i Gorillaz. Clint Eastwood, il titolo della canzone, che poi probabilmente è la canzone con la quale li abbiamo conosciuti, ma che con la quale continuiamo a conoscerli anche nel 2026. Sono stati in Italia qualche tempo fa, prima al Lido di Camaiore e

dico che sembra ieri? Sì, sembra ieri, ma invece è una canzone del 2009. Gli inglesi La Rue. Sì, inglesi ma col nome in francese. Bulletproof, titolo della canzone su M2O, le 2.17. Canzone del 2009 e adesso una canzone più recente. È molto più recente, è del duo olandese di cui tutti parlano quest'anno, ovvero gli Another, qua con la newyorkese Emily Warren. Il brano si chiama Silver Lines.

0: non ne sbagliano una neanche se li paghi. Giustamente, perché dovrebbero. Sono gli Another, amici d'infanzia di Amsterdam, che stanno coronando il loro sogno, quello della musica. Noi siamo qua a testimoniarlo con grande affetto. Silver Lines, il titolo del brano. Leonardo dice: ciao Giorgio, meno male che ci sei tu che mi hai ricordato che è sabato, perché in ferie non c'è differenza tra sabato e lunedì. Leo, mi sono informato, si chiama time blindness, l'incapacità o la difficoltà inconscia di percepire il passare del tempo all'interno della giornata o anche della settimana. Quindi non solo ti ho curato il problema, ma ti ho fatto anche la diagnosi. Ti mando fattura?
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Move Into the Sun. Bravo Yücel, una delle canzoni più belle dell'estate, ma anche una delle più ballate a livello social. Io non so come si possa fare, perché comunque è una canzone con un ritmo abbastanza incessante, ma vi posso garantire che almeno i video che vedo io mi mostrano delle persone che sanno muoversi come Dio comanda. Che bel pomeriggio che stiamo passando. Ancora prima Mahmood con Tutta Gold su M2O, le 2:30. Stiamo per tornare indietro nel tempo, abbiamo scelto un anno in particolare, lo stesso anno in cui usciva al cinema un film tipo Jurassic Park. È il 1993. Be Loved con Sweet Harmony.

canzoni più belle di tutti gli anni 90 che usciva nel gennaio del 1993. Un progetto inglese dal nome Beloved con questa canzone Sweet Harmony, Lamb to Hold del 14:30.

Questa era una canzone che usciva nel 2012, nata da un'accoppiata di quelle che non ti aspetti. È il film Mika Pharrell Williams su M2O con Celebrate. Mi piace l'ambizione di Alessandro che dice: ciao, sono Alessandro, mi piacerebbe fare gli auguri a Dua Lipa tramite voi. Tramite me, già io non ho il numero. Se qualcuno ha il numero di Dua Lipa ce lo può mandare, 342 654 3210. Grazie, eh.

musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Scialla, scialla.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla.
1: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
6: Fotosì. Scarica l'app. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

AI. Sono Casango e Alejandro Garrido, poco prima delle 3 del pomeriggio di sabato pomeriggio 22 agosto. Ancora buon pomeriggio, ma buon tutto in generale. Ciao, sono Giorgio Dazzi, ve lo stiamo dicendo già da qualche giorno, però ne approfitto anche per ripetervelo, perché magari all'ascolto ci sono dei nuovi amici, in particolar modo particolarmente tristi per la fine dell'estate, però volevamo tranquillizzarvi dicendo che comunque con la fine dell'estate ci vedremo, anzi sarà uno spunto per vederci ancora di più in giro, perché dalla prossima domenica saremo in giro un po' per l'Italia con il Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club. Porteremo l'atmosfera dell'evento che ci ha contraddistinto nei mesi passati in giro per alcune località, in particolare 5 sono le tappe per ora annunciate: il soft clubbing di Volkswagen con il format che avete già conosciuto, ovvero la colazione con la musica elettronica dalle 10 fino alle 2. Domenica prossima, 30 di agosto, quindi saremo a Riccione in Piazza Le Roma con i Kiss and Fly, Nicola Zucchi e Vitti Lucchi. Dopodiché sabato 5 settembre a Bari, domenica 6 settembre a Pescara, il 12 sabato a Genova e domenica 13 di settembre a Milano nel piazzale della stazione centrale. Per venire noi vi aspettiamo, però vi ricordo che gli ingressi sono gratuiti con una prenotazione sulla piattaforma Dice. Per quanto riguarda chi suona, chi c'è nella lineup, vi rimando sui nostri social Radio M2O. Per tutte le altre info del caso invece vi rimando sul nostro sito m2o.it.

0: questa canzone, gli Avenir su M2O. A proposito di richieste fuori luogo,
1: ciao Giorgio.
0: Ciao.
1: A proposito di numeri di telefono,
0: sì?
1: Io
0: cosa?
1: Sono alla ricerca del numero di telefono di Gabri Ponte.
0: No, ma per cosa? Non c'è bisogno. Ne sono altre due, poi arriva Claves. Questa è dei fratelli Savino. FNS.

0: Vespa, ultima canzone tra quelle che vi suono io per oggi. È arrivato un abbronzatissimo Clave, se io vado, arrivederci.
1: In FM Lab su mro.it.
2: Fantastico, sono abbronzatissimo, ma tanto voi non lo vedrete mai.
0: Io sì.
2: Grazie Giorgio per aver passato il testimone. Un minuto alle 3 del pomeriggio. Ciao da Claves.
1: L'estate di M2O suona

0: Enjoy Your Life, dice così la canzone di Romy, un bel messaggio di augurio a tutti quanti gli ascoltatori del pomeriggio di M2O, del pomeriggio del sabato 22 di agosto, quello di sapersi godere sempre la vita. Bella come cosa e come messaggio per iniziare una diretta di un sabato di agosto come questo, verso la fine del mese, clou dell'estate, alle 3 del pomeriggio passate da oramai 7 minuti. Chi vi parla è Claves, ben trovati in onda nel weekend, nel pomeriggio che poi arriverà fino alla sera, perché il nostro appuntamento parte adesso, dura 4 ore, quindi fino alle 19 di oggi, con questa musica, quella di M2O nella versione All Weekend It nel fine settimana. Allora, siamo pronti adesso per farvi ascoltare della musica nuova, si intitola I Need a Sign ed è il nostro M2 Hot.
1: M2

francese che ha preso un grande classico, quello della musica degli anni 90, quello della musica di Robin S, trasformandolo in una canzone recente, mantenendo però il messaggio originale. Infatti lui dice: non bisogna mostrare parole o bugie, voglio solo che tu mi mostri il tuo amore. Hai visto? È la musica che mettiamo all'inizio dell'ora. È l'M2Hot che lascia il posto adesso alla voce di Nina Simone.

Sound che arriva dalla West Coast con Snoop Dogg e con la voce del soul degli anni 70 americana, quella di Chaka Khan, insieme con una canzone nuova però che però richiama un po' quelle sonorità lì, dal titolo Boogies in My Soul. Sabato pomeriggio è la musica di M2O, quella che stiamo sentendo è quella che lascia il posto a Camila Cabello insieme ai Kanye Music, la loro versione della canzone Move.

0: sono arrivati un po' così in sordina, sorpresa nel panorama della musica elettronica, ma poi hanno conquistato tutti quanti. Sono i The Bauxite, questi tre ragazzi norvegesi che hanno fatto questo pezzo dal titolo Magnetic, che ha anche un titolo che risulta efficace come aggettivo per questa canzone, perché è un po' un pezzo magnetico del quale ti liberi difficilmente, del quale ti ricordi molto bene grazie a questo giro di pianoforte che loro ripetono all'interno del disco. L'abbiamo messo qui su M2O in questo sabato pomeriggio.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: 9 anni fa il mondo è finito.
5: A me manca la musica.
6: Cantare mentre vado all'alimentari.
4: Dal leggendario regista Ridley Scott.
7: Il mondo di prima non esiste più.
4: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
4: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

I'm Living. Dice così la voce di Florence Harman, è la cantante scelta dal DJ Fisher per questa sua canzone che fa parte delle ultime produzioni di un DJ di cui si sente sempre più parlare, sia di lui in sé per sé, sia della sua musica, ovviamente, no? È la musica che passa per tutti i club del mondo e passa anche per le radio, come la radio che stai ascoltando. M2O, ben trovati da Claves, buon sabato pomeriggio alle 3.29. Siamo in diretta da Via Massa 2 a Milano per voi in tutta Italia, ma soprattutto anche in tutto il mondo, e soprattutto anche per mettervi la nostra musica che adesso subisce un cambiamento, perché stiamo per tornare indietro. L'appuntamento è con un anno in particolare, il 2000. La musica dell'M2O si intitola Keep Control. M2O.

di musica elettronica nato in Germania, nato ad Amburgo per essere proprio iper precisi con voi, che nell'anno 2000, quindi 26 anni fa, faceva Keep Control, titolo della canzone che hai appena sentito come M2Old, alle 3:30 del sabato pomeriggio su M2O. M2O.

Night, The Hanging Tree era il titolo della canzone Ocean 1979 insieme a Daila. Questa è la musica di M2O e questa è la musica di Anima. Beautiful. You make me feel alive again.

0: Dueo.
1: DJ Time.
2: DJ Time in the mix.
3: Prezioso, lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199€. Info in negozio online.

la sua White Girl Wasted, una delle canzoni dell'estate 2026, ascoltata nell'estate del 2026. Bentrovati da Claves e buon sabato pomeriggio. Questa diretta che parte, in realtà è già partita, no? Adesso aspetta, è già partita da 46 minuti, ma che parte nel pomeriggio e arriva fino alla sera. Al numero 342-654-3210 ricevo e condivido volentieri i vostri messaggi. Tipo, per esempio, dai, c'era una cifra tonda, c'era un compleanno, l'ho lasciato un po' da parte, ma volevo mandare gli auguri al marito Nicola da parte di Elena, oggi 50. E quindi quando è cifra tonda mi fa sempre, insomma, piacere ricordare una ricorrenza così bella come il compleanno. E a proposito, tra l'altro, del nostro numero che vi ho appena citato, serve per il Play With Us. Anche oggi avremo la possibilità di regalare qualcosa, anche oggi regaleremo i gadgets di M2O, anche oggi regaleremo la nostra fantastico, anzi il nostro fantastico parasole, quello che serve tantissimo durante l'estate, che serve anche per portarvi questa radio con voi sempre. Quando sentirete però una canzone in particolare, cioè quella dal titolo Godzilla, sarà quello il momento di mandare il vostro messaggio. Mi raccomando, non prima, non dopo, perché non valgono le false partenze. Ora, dal punto di vista della playlist, visto che siamo nel weekend, visto che è All Weekend Hit, c'è un pezzo che arriva da un album pazzesco di David Guetta, anche se lui, diciamo, non compare ufficialmente, ma dietro la produzione c'è lui, ed è stata anche una delle canzoni che ha lanciato Guetta come producer in tutto il mondo. Gli artisti ufficiali sono i Black Eyed Peas e questa non può che essere la loro I Got a Feeling. Go!

0: You don't like to move it.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: I like to move it, diceva la versione originale, quella di Real to Real, Godzilla insieme a J Balvin, Ovi on the Drums e W Sound. È diventata la canzone che vi abbiamo messo adesso ed è diventata anche la canzone del Play With Us in questa giornata del sabato 22 agosto su M2O. Gli ascoltatori si sono accalcati come sempre al nostro numero, ma abbiamo già subito pronta la vincitrice.
4: Play With Us, Oxy da Isola San Antonio, buona giornata a tutti.
3: Oh, buona giornata anche a te, ti becchi i nostri gadgets, il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e anche gli stickers. Tutto questo arriverà direttamente a casa tua.
1: DJ Station.

0: massimo.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli.
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: E adesso sono le 4 in punto. Buon pomeriggio e buon sabato. Vi avevo promesso che saremmo tornati e lo facciamo con la nostra musica italiana. C'è l'appuntamento con M2 Hit. Arriva

0: Die, la voce è quella di Muvecho, il cantante francese di origine congolese che ha tirato fuori questa canzone che ha avuto un successo incredibile in tutta Europa, grazie ai social in particolare, e poi grazie alle radio che l'hanno ripresa e che ve la fanno sentire per intero, no? Perché avrete notato tutti quanti che quando vi capita di sentire qualche pezzo sui social c'è sempre il ritornello o quei 15-30 secondi e poi non sai mai come va a finire la canzone, come fosse una storia per certi versi. Bentrovati da Claves e buon weekend, buon sabato 22 di agosto, insieme fino alle 19. Ora siamo pronti per mettere un pezzo nuovo da una firma di un DJ che conosciamo molto bene. Lui è Robin Schulz.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

2014 è stato un anno importantissimo per Robin Schulz, perché il suo remix di Waves, canzone di Mr. Props, gli aveva permesso di arrivare al successo e di farsi conoscere poi anche con la sua musica, con quella

sabato pomeriggio ed è ancora estate, ed è agosto, il 22. Ciao da Claves, anche agli ascoltatori che vedo avvicendarsi al nostro numero, quelli che magari arrivano solamente adesso. Per voi abbiamo un altro pezzo, in realtà per voi abbiamo sempre più musica, però cambiamo un po' sound perché questo pezzo arrivava dall'Olanda, visto che da lì arriva il DJ Oliver Handels. Invece dal Regno Unito arrivano i Jungle con questo sound, questa canzone si intitola The Wave, qui su M2O.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
4: Fotosì. Scarica l'app. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
7: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti,
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male,
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: Più uno.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di

brasiliani che hanno preso una canzone storica degli anni 80, era Blue Monday, e l'hanno trasformata in un pezzo più dance, mantenendo però, questo insomma me ne sono accorto poi facendo anche un paragone dell'ascolto, una atmosfera molto simile all'originale, anche un po' cupa, un po' dark per certi versi, riportata in How Does It

Atlanta nel 1989, ma siamo soprattutto in una città ben precisa, cioè Chicago, una delle città dove è nata la house music, e questa qua è proprio un esempio di quel tipo di musica lì, con il progetto, il gruppo Ten City, dietro al quale c'era anche il nome di Marshall Jefferson, altro nome che ha fatto la storia. Devotion è il nostro Emmett Holder.

voce quella della cantante tedesca Leoni, e questa canzone si intitola Remedy, e la radio che ve l'ha trasmessa, beh, facile, M2O. Buon pomeriggio e bentrovati da Claves. Passiamo da una cantante, da una voce femminile a una voce maschile, una delle più apprezzate, una delle più amate anche degli ultimi anni. Nel corso degli ultimi mesi è arrivato anche il suo nuovo album, e tra il suo nuovo album c'è anche questa canzone. Lui è Harry Styles, Aperture.

0: Onyx, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: M2. We play every day.
8: La migliore musica di sempre.
9: Sabato e domenica su

0: AJ, quella che abbiamo messo a 12 minuti dalle 5 di questo pomeriggio. Bentrovati e buon weekend, buon sabato anche da Claves nel nostro appuntamento di oggi e domani, che vi porta dalle 3 alle ore 7 del pomeriggio, anzi della sera, dai, ormai, visto che alle 7 è quasi sera. Ci sono notizie che arrivano dal mondo, ci sono notizie che arrivano da una delle città più belle del mondo. Questo è un parere personale, ma so che sarà condiviso anche da altri ascoltatori. Sto parlando di New York City, che tra le varie cose ha anche una caratteristica molto bella che ho, diciamo, aggiunto io in seguito a questa notizia. È la città perfetta dove perdersi la fede nuziale. Cioè, se andate a New York e vi perdete la vostra fede, sappiate che la ritroverete. No, adesso sto semplificando e sto facendo anche un po' di ironia, ma è successa una cosa molto bella che si è rivelata anche una bella storia da raccontare. Perché a luglio una lavoratrice, Yuli, stava andando a New York dal New Jersey con uno dei treni che collega appunto lo stato adiacente alla città di New York City, e ha fatto una cosa che molti fanno: va in bagno, si prova a lavare le mani, ma non c'è la carta, o meglio non c'è l'acqua, quindi con la carta sfrega le mani, butta la carta nel WC, ma nella carta rimane la fede nuziale. Lei non se ne accorge, se ne accorge dopo, chiama il marito per chiedergli: non è che l'ho dimenticata a casa? Questa è una cosa che facciamo tutti quanti quando ci perdiamo un oggetto, può essere anche solamente il cellulare, il portafoglio, insomma qualcosa di importante. Cerchiamo sempre di verificare che non sia rimasto a casa, nella speranza di ricevere quella notizia, ma purtroppo no, se l'era portata con lei, e questa fede era finita proprio nello scarico, no, di questo treno. Una cosa anche un po' brutta, un po' schifosa, però l'hanno recuperato, e l'hanno recuperato addirittura smontando tutto il vagone. Cioè, ci sono presi la briga, lei ovviamente ha avvisato il capotreno, ha chiesto informazioni, ma aveva un po' perso le speranze, perché comunque insomma era un lavoro molto molto complesso, e invece lo hanno fatto. Cioè, hanno individuato la cisterna nella quale era finita, l'hanno portato in un deposito, l'hanno smontato, hanno tirato fuori e hanno recuperato quel famoso anello più di un mese dopo, ma comunque insomma lei l'ha potuto ricevere sano e salvo. Vedi che tra le cose che succedono a New York c'è anche qualcosa di bello, ma soprattutto vedi che alla fine perdersi la fede a New York City non è così male.
1: M2O. Più musica.

Uomo nella versione remix di un DJ che spesso ci regala i suoi remix, lui è Adal, e questa è la sua versione. M2O vi mette questa musica, adesso vi mette una canzone dedicata a chiunque stia compiendo oggi gli anni, perché lei è Katy Perry e questa è la sua canzone.

0: Torno a scuola con McDonald's. Non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: M2O Cinema.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
5: Odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: M2O Cinema, il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: M2O Cinema.
10: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Ore 5 del pomeriggio appena scoccate, bentrovati nel weekend di M2O. Chi vi parla è Claves, insieme ancora per un paio d'ore in questo sabato, pronti adesso con Britney Spears.
2: L'estate di M2O suona così.

0: ci lasciamo accompagnare, ci lasciamo quasi cullare dalla voce di Ed Sheeran, da questa sua canzone che è datata 2021, quindi insomma sono già passati 5 anni dall'uscita di questo brano. Ed Sheeran che nel frattempo è nel pieno del suo tour negli Stati Uniti, in particolare in Nord America. Sono andato a controllare perché ogni tanto mi piace vedere dove sono e cosa fanno gli artisti che invece noi vi facciamo ascoltare. M2 alla radio, bentrovati da Claves e buon pomeriggio, sono 9 minuti dopo le 5 e la nostra diretta adesso continua con un appuntamento che abbiamo sempre all'inizio dell'ora. Vi facciamo sentire un pezzo nuovo, l'ha firmato Kygo e si intitola Take Me Back.
1: M2 Hot

genere che l'aveva portato al successo con la Tropical House. Nell'anno 2014 era l'anno di esplosione del DJ Kygo, che insieme a Max McNone, la voce che sentiamo in questa canzone, è tornato con Take Me Back. La stai sentendo come appuntamento M2Hot, come musica nuova. In arrivo adesso una canzone dal titolo Your Love.

voce di Neo arriva direttamente dall'anno 2008 con Miss Independent, una delle voci più belle dell'R&B americano. Ecco, senti il finale, che è anche un po' così, un po' romantico. Allora, questa è Mad Law e questa è la nostra musica del weekend, che ha una programmazione che si trasforma in All Weekend Hit. E a proposito di hit, ce n'è una che nell'estate 2026 ha conquistato tutti quanti e continua a farlo sia in radio sia nei dance floor. Loro sono gli Another.

0: partiti da Amsterdam e poi il loro successo è arrivato prima in tutta Europa e poi in tutto il mondo, tanto che stavo leggendo stanno per debuttare in India con una data che arriverà a novembre. Loro sono lì Another e questa qua è il loro tormentone di quest'anno, Talk to You, insieme a 54 Ultra, canzone che è stata fatta in uno studio di New York e che è anche una delle canzoni che fanno parte del loro nuovo album Witness, che è arrivato quest'estate. Insomma, momento d'oro per questi due DJ che sono sicuro avrete incrociato anche nei loro DJ set, nei vari video che si trovano per esempio sui social. Ecco, noi li sentiamo qui su M2O.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e mini friggitrice.

0: lavatrice ad aria, garanzia 3 anni, a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: più uno.

rimbombata e profonda di Ultranatè in questa canzone la rende ancora più riconoscibile, e a renderla ovviamente riconoscibile c'è anche il sound del DJ che l'ha prodotta, Yugel, che ha messo un pezzo anche di musica elettronica con delle sonorità latine, un po' quello che fa lui spesso, no? Fonde l'house e la musica latina in dei brani che poi fanno ballare migliaia e anzi forse potrei dire anche milioni di persone in giro per il mondo. M2Avi ha messo questo pezzo alle 5.28 di un tranquillo sabato pomeriggio di agosto. E adesso che succede? Succede che sentiamo una canzone che arriva dall'anno 2000. M2 Old.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: David Guetta, Bob Sinclair, Benny Benassi, Mau B.
0: Solo su M2O.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
12: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

arrivano dalla Puglia. Qualora non si fosse capito, visto che nella canzone ci sono una serie di riferimenti, in particolare alla provincia di Bari, in particolare a Palo del Colle, da dove arrivano due fratelli.

davvero fratelli, non come modo di dire, come slang dell'hip hop, ma insomma due fratelli che hanno questo cognome e hanno il nome d'arte di Fratelli Savino. La loro One Night è la canzone che abbiamo trasmesso alle 5.47 sabato pomeriggio. Questa diretta di M2O scorre in avanti grazie alla nostra playlist che fa da colonna sonora alle vostre giornate e anche alla giornata di oggi. Che poi, a proposito della nostra playlist, stavo dando un'occhiata a quello che sta per arrivare, che è un pezzo che innanzitutto ci riporta in un periodo storico molto interessante, quello del 2008, anno in cui sono successe varie cose, poi ognuno ha anche nella propria vita delle cose che sono successe nel 2008, ma nella carriera dell'artista che stiamo per ascoltare, cioè Rihanna, ve lo anticipo, era un periodo molto molto importante perché era già uscito il suo album God Girl Gone Bad, canzone e album insomma che aveva consacrato quest'artista che arriva dalle Barbados, ricordiamolo, e con questo pezzo aveva avuto una svolta, anche perché poi molto spesso nella vita esiste un fenomeno che si chiama quello delle sliding doors, no? Cioè delle cose che potevano succedere che se non fossero successe magari non sapremmo come sarebbe andata. Questa canzone, quella che stiamo per sentire, era pensata per un altro artista, cioè Chris Brown, che tra l'altro poi è anche uno degli autori. Lui alla fine disse: sai che c'è? Aspetta, non la faccio io, non la incido io, facciamola cantare a Rihanna. E questa cosa, questo esperimento ha portato alla nascita della canzone che stiamo per sentire adesso. Vi dico oramai qual è, dai, ho fatto una lunga presentazione. Il brano

0: Electro. Move it!
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Il trillo del Play With Us è arrivato accompagnato dalla canzone Godzilla al W Sound, J Balvin, Ovi on the Drums, il gruppo di artisti dietro al rifacimento poi di una canzone storica della musica degli anni 90, cioè I Like to Move It dei Real to Real. Ma adesso non è il momento di parlare di musica, è il momento di parlare del nostro gioco, del Play With Us. Al 342-654-3210 abbiamo ricevuto correttamente i vostri messaggi e stiamo per assegnare i nostri gadgets, tra cui il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e anche gli stickers. Senti un po' chi vince.
4: Play With Us, Alessio da Sassari.
3: Ciao Alessio da Sassari, il tuo messaggio è andato in onda al Play With Us, hai vinto tu.

0: 18 in punto e questa è la musica di M2O del sabato di M2O. Prospa, Free Your Mind, appena ascoltata.
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Eh sì, è la musica del sabato che ci porta a una ultima e nuova ora insieme in diretta. Ben trovati da Claves, siamo pronti a ripartire tre canzoni non stop. Si parte con The Weeknd, la sua canzone Sacrifice.
2: M2O. Enjoy your summer.

Questa canzone parla di una condizione che di sicuro avrete sperimentato anche voi, di quando c'è una persona che continua a occupare i nostri pensieri, a tormentarci. Allora vogliamo liberarci di questo pensiero, liberarci di questa persona, liberarci dalla nostra testa, quindi get out of my head. Dall'Irlanda Shane Codd è originario di Westford ed è il DJ che ha prodotto questa canzone nell'oramai lontanissimo 2020, perché quando si parla del 2020, che è stato un anno un po' particolare, dai, chiamiamolo così, definiamolo così, si pensa sempre a un periodo molto molto vicino per certi versi, no? Siamo nel 26, invece ancora è una di quelle cose che vediamo lontane, molto lontane all'orizzonte dietro di noi. All'orizzonte di M2O, adesso io vedo l'M2OT perché abbiamo iniziato questa nuova ora di diretta. Alle 18:08 c'è John Summit con una canzone nuova, si intitola Don't Believe It.

chiama Il Commercialista. Poi nel 2020 è arrivata la sua svolta musicale. Questa qui è una delle sue ultime produzioni e fa parte del suo nuovo album. La canzone è Don't Believe It, è quella che noi abbiamo scelto per voi come appuntamento M2Hot.

canzone No Money usciva nel 2016, quindi 10 anni fa. Dalla Svezia sono due, loro sono Christian Carlsson e Linus Eklöf, i due Galantis. Facevano questa canzone No Money, titolo abbastanza esplicito, no? Nessun soldo, niente soldi. Beh, condizione un po', diciamo, comune alla fine dell'estate, se avete fatto grandi vacanze, se avete speso tantissimo. Dai, cambiamo un po' sound e ci trasferiamo nel mondo della Afro House con il progetto With You e la loro canzone Caribou.

0: Marconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico, il suo colore pure perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così?
6: 9 anni fa il mondo è finito.
7: A me manca la musica.
8: Cantare mentre vado all'alimentari.
6: Dal leggendario regista Ridley Scott.
9: Il mondo di prima non esiste più.
10: Che cosa ti aspetti di trovare?
11: Sopravvissuti.
6: The Dog Stars, le stelle dopo la fine, dal 26 agosto al cinema.
12: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
13: 203, mio!
12: O ritrovarti
13: più uno
12: senza attaccare.

0: avanti, più uno per un rilancio in difesa andato male, più uno. Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
1: Più uno.

0: Jason Derulo, che spesso fiuta le canzoni che vanno bene, che hanno successo, e si inserisce come featuring di questo pezzo Melody e l'altra cantante, la voce femminile che abbiamo sentito. Tra poco l'M Dold, tra poco, perché adesso abbiamo la redazione pronta ad aggiornarci tutte le news.
1: M2O M2O DJ Station.
2: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo sono indagati per omicidio colposo. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che appunto una vaccinazione avesse causato l'autismo di un parente. Il presidente francese Macron ha espresso a Zelensky il proprio orrore per gli attacchi russi che hanno colpito un centro commerciale, annunciando l'invio di nuovi missili intercettori per fornire all'Ucraina tutti i mezzi necessari a difendere il proprio cielo. E lunedì ci sarà il vertice dei leader dei paesi cosiddetti volenterosi a Parigi. Il Papa lancia un appello al meeting di Rimini affinché si costruisca un nuovo modello di società. Smascheriamo, dice, i rapporti di potere ingiusti. Siamo allo sport. Norris partirà in pole position nel Gran Premio d'Olanda di Formula 1. Al suo fianco Russell con la Mercedes, seconda fila per Antonelli e Piastri, terza per la Ferrari di Hamilton e Leclerc, mentre settimo tempo per l'idolo di casa Max Verstappen. Domani alle 15 la gara. Calcio al via invece alle 18.30, per cui tra qualche minuto la prima giornata di sera. Ha in campo l'Inter che ospita il Monza a San Siro alla stessa ora, Udinese-Como, poi alle 20.45 Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore instabile sul nord-est, con locali rovesci tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, poche nubi altrove, salvo qualche addensamento sul basso Tirreno. Domani locali addensamenti di calore in sviluppo su quasi tutti i rilievi italiani, soleggiato altrove, massime in lieve aumento, punte di 36 gradi sulle isole maggiori. E tutte le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.

0: era destinata a diventare un grande successo, anche un successo musicale sportivo, perché questo pezzo viene messo molto frequentemente nelle partite di tutto il mondo. Noi l'abbiamo messo qui su M2O come M2World alle 18:30.
1: Più musica. M2O.

musica di Axwell e Ingrosso insieme. Dopo l'esperienza con la Swedish House Mafia c'è stato un periodo in cui i tre DJ svedesi si erano sciolti, ma Axwell e Ingrosso avevano continuato a fare musica insieme. Questa qua è un pezzo che poi si inserisce perfettamente nella corrente EDM di quel periodo. Sun is Shining, l'abbiamo appena riascoltata su M2O. Ora torniamo al presente, torniamo all'estate del 2026, torniamo a questo momento e torniamo a un pezzo che arriva dalla Norvegia, The Pausa Magnetic.

0: più musica.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
4: Fotosì, scarica l'app.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Studiare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

caso la musica di Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, la versione remix e quella di Addal. Così vi ho detto tutto, ecco, sennò poi manco qualche informazione. Le 6:47 minuti e questa diretta che prosegue ancora per un po', nel senso che tra poco alle 19 inizia la nostra serata con 1212 con WAD, il primo appuntamento che incontrerete, che incontreremo, fino ad arrivare poi al resto della nostra notte, tra cui l'appuntamento Dance With Us

che non manca mai e soprattutto non manca il sabato notte a partire da mezzanotte su questa radio. Allora, tra le cose che invece succedono grazie a questa radio, c'è anche uno degli appuntamenti che si protrarrà nelle settimane successive alla fine del mese di agosto. In particolare il primo appuntamento è il weekend, questo diciamo il weekend, anzi no, scusate, il weekend prossimo volevo dire, perché insomma oggi è sabato, quindi vabbè, comunque ho fatto un giro di parole per dirvi che vi invitiamo ufficialmente al Volkswagen Electro Vibes, fatto powered by noi di M2O e il nostro format Morning Club. Saranno 5 tappe diverse in 5 città diverse. Con la collaborazione di Volkswagen Electro Vibes metteremo la musica, l'atmosfera, quella del Morning Club, quello che avete conosciuto, magari qualcuno di voi è anche venuto a trovarci alla Fabbrica del Vapore o che avrete visto sui nostri social. Insomma, l'appuntamento è sempre lo stesso: dalle 10 alle 14 si balla facendo colazione e ascoltando e ballando la musica elettronica, con una festa che viene fatta alla luce del sole e all'aria aperta per godere ancora un po' delle temperature estive che avremo anche nel corso delle prossime settimane. La prima data, quella che dicevo del prossimo weekend, è domenica 30 agosto a Riccione, e poi ci sarà sabato 5 settembre a Bari, domenica 6 a Pescara, sabato 12 a Genova, domenica 13 il gran finale sarà a Milano. Vi aspettiamo, l'ingresso è ovviamente gratuito, bisogna solo registrarsi sull'app Dice, ma tutte le info, se vorrete venirci a trovare, le trovate sul sito m2o.it.

poi i nomi dietro a questo pezzo. Mancano ancora due canzoni e poi vi lascerò 1-2-1-2 come promesso il resto del sabato sera che prosegue su M2O. Ma prima di salutarvi, le ultime due, una delle ultime due anzi, quella che sentiamo già in sottofondo, Gordo insieme agli Who Made Woo, il titolo del pezzo è Energy.

E you know what's up? Ciao a tutti, buon sabato, è il 22 di agosto qui a Milano quantomeno, spero anche dalle vostre parti, spero che l'estate sia bella fino ad ora, e comunque è ancora estate, quindi insomma se non è stata bella fino ad ora c'è tutto il tempo di recuperare. Noi ogni weekend in estate Ferragosto, cioè qui su M2O, 1212, no way! Dalle 19 alle 21 ogni sabato e ogni domenica. Ciao a tutti da Wad. Cominciamo con una nuova puntata, se siete d'accordo. Credo che voi siate d'accordo. Quindi, let's go.

0: Super Combo, la NEFFA con Fabri Fibra, che durante il 1212 Celebration hanno anche spoilerato il loro nuovo progetto. Neffa, che è stato anche ospite in una puntata del nostro podcast con Albertino, puntata epica che puoi vedere o sentire su YouTube e Spotify, e questo è soltanto un piccolo estratto. Un piccolo estratto non basta, intanto però eccolo qua.
1: 1212 Exclusive. Cioè, a un certo punto sei diventato famoso.
2: Ma c'entravate voi, mi sa.
3: Colpa
2: c'entravate
3: tua.
2: Voi. Sì. Perché io chiaramente là stavo per uscire con il mio primo album solista e mesi prima Alberto mi ha fatto fare la radio con lui per svariati mesi. Io avevo seminato in un certo modo, ma inconsapevolmente, perché ai tempi nessuno di noi stava lì a fare una,
1: no,
2: diciamo,
1: non c'era,
2: marketing.
1: Non c'era strategia.
2: No. In quel momento comunque avevo... Era un momento anche cui anche chi non ascoltava il rap in quel momento stava sul rap. Era un genere figo.
1: Sì.
2: Quando è uscito Aspettando il sole, la gente trasversalmente vaibava.
3: Vaibava.
2: Il milanese.
1: Vaibava
2: con questa canzone.
1: E tu come ti sei sentito? Cioè, eri pronto?
2: Io mi sono sentito in un modo assurdo, Alberto. Allora, innanzitutto, primo momento in cui ho detto sono famoso, a Vota la Voce ad Arezzo, presentato da Mike Buongiorno. Ero lì con un ragazzo che girava nell'entourage di Zucchero. A un certo punto vedo questo carabiniere, viene verso di me. Mi ricordavo sempre questa frase di Gli Squallor sul Papa Napoletano, che vede arrivare le guardie svizzere, dico, ecco, appena eletto già andiamo in galera, dice lui. Lui è arrivato e mi ha detto, ah, fighissimo, no, qua là su e giù. E allora là ho detto, cavolo, qui è cambiato qualcosa. Cioè, e poi un'altra volta all'autogrill uno mi guardava e io ero con i miei amici, dicevo, oh, riga, c'è uno che mi guarda. Oh, riga, qua forse c'è da litigare. Cioè, io pensavo che ci dovesse litigare.
1: Sai che anche a me è successa questa cosa. 1, 2, 1, 2, 1, 2, up.

Watch the Throne. Jay-Z, Kanye. Durante i concerti allo Yankee Stadium di New York, Jay-Z ovviamente ha fatto anche questa canzone, ma altrettanto ovviamente Kanye non c'era, un po' perché era in Europa, è stato il giorno in cui suonava in Albania Kanye, e un po' perché da diversi anni insomma non c'è una bellissima aria tra di loro, l'amicizia si è un po' sgretolata, però rimane questo album iconico Watch the Throne, con una copertina pazzesca disegnata da Riccardo Tisci, Virgil Abloh se non ricordo male. Ovviamente durante i concerti Jay-Z ha fatto anche questa Niggas in Paris. My bitch who is your mess, ayy. Can't keep my dick in my pants, ayy. My bitch don't love me no more, ayy. She kicked me out on life, bro, ayy. That bitch don't wanna be friends, ayy. I give her this, she

0: Million Dollar Baby, la title track. Si chiama così l'album, uscito da un mese e poco più. Ehi, hey, Anna, su M2O con Million Dollar Baby.
1: 1-2-1-2 represent.
2: 1-2-1-2
3: M2O.
4: This is for you.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: volo.
1: Arredissima.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Let me tell you what's about to take place.
5: One, two, one, two.
6: Turn me up, man.

0: Come Tupac, artista di nuova generazione, già molto quotato. Si chiama Flaco G, dall'ultimo album il cui titolo è The Gold Fellas, album che è venuto a raccontarci in exclusive il nostro podcast, e questo è un piccolo estratto. 1-2-1-2
1: exclusive. Cioè, io tecno come i pazzi. C'è stato un periodo che tipo avevo mollato il rap e mi ascoltavo solo la tecno. Andavo fuori dalle feste delle scuole a ballare.
2: Figata. DJ preferito?
1: Vabbè, Carcox.
2: Carcox, tanta roba.
1: Leggenda.
3: Che citi anche nel disco o sto facendo un...
1: Ah sì, no, in quello prima.
3: In quello prima.
1: No, sentito? No, in questo.
3: Beh, ricordati, zio, il tuo album. Però sì, te lo do io. Comunque sì, mi ricordo che citi Carcox.
1: Faccio muovere la testa come fossi Carcox, sì.
3: E vedi, comunque, avere un background anche di altri generi musicali poi ti porta...
1: Certo, la musica balla tutto.
3: Però non mi hai fatto la top 3 dei club. Vabbè, Amnesia,
1: Old Fashion.
3: Rest in peace.
1: Per quello che è stato poi anche.
3: Lo so.
1: E poi il Too Long.
4: Però quella è una serata.
2: Per dire quello.
1: È un club.
4: No, l'hanno fatto in un sacco di posti diversi.
1: Ah, vabbè. 1-2-1-2. Yeah. M2.

0: Missy Elliott, B2K, Justin Timberlake, oltre ovviamente ai giganti di sempre, Michael Jackson, Prince. Lo dico con questa certezza, non come fossi un suo amico, però ho avuto il piacere di chiacchierare con lei e mi ha detto lei, mi ha dato lei questi nomi e quindi ve li riporto. E poi comunque il suono rappresenta benissimo questo suo concept. Sexy Ladies su M2O.
1: This is for you. M2O.
2: M2O Hot Summer, la playlist dell'estate di M2O. Tutti i giorni, dalle 9 alle 11 di sera.
3: Hot Summer.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: 1, 2, 1, 2,

0: facciamolo lento. Il mio amico Samurai J, ovviamente lo sapevamo già mesi fa, o quantomeno ce lo siamo detti mesi fa, che questa sarebbe stata la hit dell'estate 2026. Ce lo siamo detti anche con lui quando è venuto a trovarci nei nostri studi. Questo è un piccolo estratto della chiacchierata lunga che, se vi va, potete vedere o sentire su Spotify e YouTube con Samurai J. 1-2-1-2
1: Exclusive. Questa vita non è facile, cioè perseverare quando non ci sono risultati non è facile. Ti parlavo del fatto che io prima di Halo volevo cambiare vita, andarmene e tentarla fuori, cioè,
2: l'anno scorso
1: 2025, fino a febbraio 2025, fino a prima di conoscere Vito, io sono stato fermo 7-8 mesi, stavo proprio lì riscrivendo la mia storia.
2: Cioè, che cosa avresti
1: mi
2: fatto?
1: Sono chiuso in studio, ho iniziato a produrre musica da solo in inglese, e avevo preso un po' di contatti perché vado e vengo da Los Angeles, che mi piace, mi piace l'America, mi piace Los Angeles, ho tanti amici lì, e avevo preso un po' di contatti, volevo racchiudere tutte queste demo e andare a fare il viaggio della speranza di là e sperare di firmare un contratto fuori e cambiare vita proprio. Stavo anche parlando con un avvocato per vedere Low Two, il visto da artista, che c'è Antonio Spinelli, il mio caro amico che fa il coreografo, che balla con Bad Bunny, ci ha ballato con Bad Bunny all'Halftime Show. Lui si è trasferito a Los Angeles, quindi gli chiedevo a lui: come hai fatto tu a prendere il visto da artista? Sono stato con lui a Los Angeles.
2: Mi stavi abbandonando l'Italia?
1: Sì, prima di conoscere Vito. Poi ho beccato Vito, becchiamo Halo.
2: Vito il produttore,
1: Vito Salamanca,
2: che salutiamo.
1: Becchiamo Halo dopo tre settimane, insomma, che ci conoscevamo. Becchiamo Halo tra le prime demo che facciamo, così.
2: Parte.
1: Seconda demo, Ossessione, che poi è uscita,
2: certo.
1: Quindi doppietta. 1-2-1-2

Dalla con Sfere Basta, canzone incredibile, bellissima, questa di Lanza di qualche anno fa, che durante una delle date di Sfere Basta a San Siro, ormai un mese passato, Lanza ha cantato questo pezzo con Sfera. Ovviamente è venuto giù tutto lo stadio di San Siro, in un senso metaforico, come soltanto le grandi hit, quelle che diventano dei classici, un instant classic, questo Piove, Lanza, Sfere Basta su M2O.

0: quel suono un po' così strafottente, è tipico di Rick Ross, The Boss, in questo pezzo ospite di T.I., che non ha l'equivalente di c'era soltanto Rick Ross così forte. Rick Ross su M2O.
1: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Fly, So Fly, per la City So Fly, nel suo caso la City è Foggia, Puglia, Marte. Su M2O è venuta anche lei a trovarci quest'anno, negli ultimi mesi, puntata molto bella, molto piacevole con Marte, che puoi vedere e sentire su YouTube e Spotify, cerca Exclusive, ecco un piccolo estratto.
1: 1 2 1 2
2: Exclusive.
3: Presto avremo Spotify, una piattaforma X. La mattina ci sveglieremo e diremo: generami una playlist di canzoni fatta tipo Marte, con lo stile di scrittura di Marte, la musicalità di Katy Perry, i beat di Lazza, che parlano di giornate in cui piove. E quindi avremo tutti delle playlist generate da intelligenza artificiale, e quindi la musica non la faranno più gli artisti, la faremo noi, persone comuni. Vi fa paura questo, ti fa paura questo scenario?
4: Io spero di morire prima.
5: Spero non succeda, nel caso anche io di morire prima. Però penso che se tu sottrai poi all'arte quella capacità di essere così, cioè, è anche il problema che a tutti piace un po' la merda ultimamente.
3: Questo
5: perché
3: è bellissimo.
5: Perché se non ci fosse tutta questa merda in circolazione e si contassero soltanto le cose che dici, c'è davvero una qualità musicale, artistica, lirica, qualunque cosa, cioè tutta questa merda anche su uno non esisterebbe, perché poi alla gente piace sentirsi la merda e quindi sentiamoci la merda. Quindi tanto non cambierebbe niente alle persone se metti la playlist Marte con i beat di Lazza, con il flow di Katy Perry. Cioè, perché tanto gli frega un cazzo più alle persone, basta che sentono la musica così.
3: Quindi secondo te la musica adesso ha perso molto valore nella vita delle persone?
4: Ma i fan hanno perso il valore che danno alla musica,
5: cultura, non c'è più cultura di niente.

0: cry, no. Real niggas don't lie, so the dog don't cry, no. Dog don't cry, real niggas never lie.
1: Joey Badass, si chiama Show Me, Show Me. Artista molto crudo, Joey Badass, riesce ad essere crudo ma anche molto elegante. Tipico stile di Joey Badass, questo equilibrio tra una certa raffinatezza dei suoni e rap raffinato il suo, però anche approccio molto frontale nei testi. Ci riuscivano per esempio i Fugees all'epoca, raffinati ma anche abbastanza spinti. I Fugees, eccoli qui, i Fugees, Ready or Not.
2: Ready.

0: bello il fischiettio finale. Dipinto via dei mille.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Cathedral City è il cheddar preferito dagli inglesi. Il suo gusto è irresistibile, è autentico. Il suo colore pure, perché non contiene coloranti. Ecco perché è bianco. Mai visto un cheddar così? Check. Hey, one, two. Turn the music up just a little bit more. One, two.

0: PC, Big Fish Gue con Mekna, si chiama Lato B. Più volte i nostri ospiti, prendiamo uno dei tre, prendiamo Mekna, di quando è venuto a trovarci qualche mese fa in exclusive. Ecco un piccolo passaggio dell'intervista con Mekna. 1-2-1-2
1: exclusive. Ovviamente, nel momento in cui poi hai una figura pubblica, eccetera, queste cose abbastanza grandi della tua vita in qualche modo potrebbero, no, anche interessare.

0: Però la mia domanda è che mi sono sempre fatto, uno che mi segue per il mio essere, per il mio, la mia scrittura, comunque il mio essere artista, le mie canzoni, cosa cazzo gliene frega di con chi sto, se ho un figlio, come è fatto, dove vado in
1: Per
0: vacanza,
1: completare
0: capito?
1: l'empatia,
2: Aia,
1: devono
2: dici questo,
1: arrivare
0: però.
1: ad essere al tuo livello un secondo, cioè devono venirti molto
0: Certo.
1: vicino, ti devono annusare, devono capire se sei un
0: Certo,
1: uomo
0: certo.
1: credibile.
3: M2O 1 2 1 2

0: Mondiali 2026, Future, Tyla, su M2O, 1212, Game Time.
1: 1212, M2O, this is for you.
2: M2O. Tutte le sere, i migliori DJ internazionali.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Entrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
2: Let me tell you what's about to take place. 1, 2, 1, 2, sign me up.

0: a casa. Tony Boy Boro. Grande amicizia tra i due, ce lo ha raccontato Boro un po' di tempo fa in una puntata in cui ci parlava anche di un regalo, se non ricordo male, una capra che avrebbe regalato, avrebbe voluto regalare a Tony Boy. Tutta la chiacchierata è su YouTube e Spotify, cercate Exclusive. Questo è un piccolo passaggio. Let's go.
1: 1 2 1 2
2: Exclusive.
3: Corona, Fedez o Sgarbi?
4: Io ti immagino a te ieri, no? Stai sbatti col quaderno. No,
5: un team di brainstorming con 10 persone.
4: Allora, ragazzi, con la lavagna, con la bacchetta.
3: Perché almeno era così leggero.
4: Sposi,
3: baci,
4: ammazzi.
3: Sposi, ammazzi. Sgarbi, Corona o Fedez? E Fedez.
4: Ti chiedo cortesemente di non ammazzare Sgarbi.
3: che è già lì sulla.
6: Era l'unico.
4: Capito? Cioè.
6: No, tutto comunque ammazzo Sgarbi, cioè metaforicamente parlando.
4: Il ritaglio di questa roba, cioè, domani sono proprio ammazzo Sgarbi.
3: L'abbiamo fatto bellissimo. Solo per la clip.
4: Morirti domani, no?
6: Non sposerei nessuno nella vita, probabilmente, penso. Quindi, cioè,
5: vabbè, linki, con chi ti linkeresti? Serata insieme con
6: Corona e scappatella con Fedez.
5: Anche questa, se la tagli, è bella come clip. Boro, sogno una scappatella.
4: Alla fine
5: con
4: ti devo
5: Fedez.
4: Delle scuse.
2: 1 2 1 2

0: Crossroads, The Crossroads, grande tecnica da sempre, anche un super super design del suono, Bone Tags and Harmony, The Crossroads. Esiste ancora il rap così curato, curato nell'estetica musicale, nel sound design appunto, anche nel testo e nella tecnica? Ci sono tantissimi esempi contemporanei. Ne vuoi uno? Ok, questo qua. All My Life, Lil Durk con J. Cole.
1: Durkie, yo, told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always

0: Save the music, yo.
1: Save the music, y'all.
0: Save the music, yo.
1: Save the music, y'all.
0: E siamo qui apposta, amico.
1: Save the music, y'all.
0: Yeah, every weekend, save the music, yo. 1212 su M2O ogni sabato e domenica dalle 19 alle 21. E siccome in pratica ci siamo, ci salutiamo. Appuntamento a domani, ok? Ciao a tutti da Wad. Save the music, yo. State bene, ciao.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade martedì.
2: Fotosì. Scarica l'app.

0: Enjoy the summer with M2O.
1: M2O Hot Summer.
2: Hot Summer.
1: La playlist dell'estate di M2O.
0: M2O.
3: 1997.

0: Hot Summer.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 €. Info in negozio online. Euronics, un mondo.

0: hot summer.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Unimarconi è il primo ateneo digitale italiano, riconosciuto dal MUR. Ampia offerta formativa per acquisire competenze professionali. Sedi in tutta Italia, servizi dedicati e agevolazioni economiche. Scegli una formazione che fa la differenza. Iscriviti oggi su unimarconi.it.
4: Pantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!

0: Sì.
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: M2O Hot Summer.
3: Hot Summer.
2: L'estate su M2O suona così.
4: Hot Summer.

0: Hot Summer.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: 9 anni fa il mondo è finito.
4: A me manca la musica.
5: Cantare mentre vado all'alimentari.
3: Dal leggendario regista Ridley Scott.
6: Il mondo di prima non esiste più.
3: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
3: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.

0: Hot Summer.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città. ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
3: M2O Hot Summer.
0: Hot Summer.
3: La playlist dell'estate di M2O.
4: Hot Summer.

0: più musica. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
2: Che cosa ti aspetti di trovare?

0: sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine, dal 26 agosto al cinema.
2: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: 9 anni fa il mondo è finito.
4: A me manca la musica.
5: Cantare mentre vado all'alimentari.
3: Dal leggendario regista Ridley Scott.
6: Il mondo di prima non esiste più.
7: Che cosa ti aspetti di trovare?
8: Sopravvissuti.
3: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
9: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
10: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
11: Yeah, man.
10: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
12: Hey, hey, put it all the way.

0: M2O Cinema.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: M2O Cinema,
4: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: The best electronic music.
11: Electronic music.
12: You're listening to Dance With Us.
13: Best DJs.
14: Dance With Us.
15: Be a part of the musical transformation.
16: Dance With Us.
17: Move into the sound.
18: Please welcome.
19: Coming up next.
20: Nothing but the

the best club in the world. Now, superstar DJ, David Guetta.

0: dance with us.
1: Tonight, Bob Sinclair on M2O.